sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Esercitava continuamente per sviluppare

sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza

troppo di tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso

0: 98.5
1: to 000
0: FM.
2: In un mondo che si muove più lentamente della gente che lo abita. Sessi, laffe, sh-

0: un giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Ninety-eight point five.
2: Two triple O
1: FM.

cima al mondo, sopra tutto e sopra tutti, quanti sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti, e vorrei tornare indietro, per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente, nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

voglio cielo a guardà da quando ero in fascia, come Fenice che fra poi davvero rinasce. A Paravascio guardo fuori che piove e tempesta, chi muore presto e nelle mani fra polvere resta. Tutti quelli scappati altrove, fammi vedere il colore lì dove non c'è.